Zito Kamidia. Zito Kamidia kungame naosa kumvetsara di Mosambiki. Aliba ulendo vita momzinda ubira muno momzinda watete. Uriya inu kuthamanga sikufika iyayi.

senza bude muri così faccio ora ora Mozambique famiglia. Famiglia che hanno combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, combattendo, Zwande nsiku zichepe nsiku vutori zapita. Mafuturo ya ya nzapita. Anzatu kumbuka, anzatu tandisa, anzatu wanambo. Kapembeni na chikulubiriro. Ada imba isa umenesi nkwanto vera vida. Asperansa. Mbazashinja vzintu. Winangu angatza kwebwenzi. Aititi winangu angatza kutazeni. Mbamwewa atibamwewa. Akabone rawane mbamwewa. Ribuni non si usino, mulungu apereka. Andai bolini wanthu achi mulungu. Chabunu chibashadwa kufika.

0: nibasalawana kunawana.
1: Senza buoni così fece ora con Bert Champ Pierra ti ho sabbi che tenda wana e kana che vorrei mangwana nin si qui a scuola con pampa qua golerino ti ti fanno gumpa kuti gola mala mala buino di mafunziro ya enda buino ona ni per makaki ali pamputi yache da chena ya ine tangwana funa ko kwenda mbo mbana mwanangana ule mwanangana pai wache mbangana wale mai wache mbangana tikaona mai eti eti tikaona pai eti eti gravata hili bachila munubuhino lino kaza kufato tone mwana anzatu kamisa ngambika karikari butau lagwa karikari zipi mkundu kubwa tsusunangu mbuti ya olabi paimbozi lende na mwanao kalimbasa totora karla mbaibwa lini fika huli kumputi ya olapi. Anzatu. Huku kabudulai huku huku. Nekumbuka tutora kala aibwa. Ati mwanae mkwanu ya imafijo. Anzatu. Huku mkwana kabudula mwana huku iwe. Kumbu yo. Come popopo. Ehi. Eva taiwa kana kasawashi. Kasako na gravata. Mwana kana mwana kana malaria. Dottora Carlo kuputa. Mwana e mwana kana. Makalaponde aiwa. Ah, nzato kuna kubva. Tone pai kunobwino pimpimpi mwana. Kabudulai anzati ni flower of the scene. Kabudulai kumbuyo kuku.

forse mungana con l'anissie. Ah, no, vai mantone monovino, vola la enda con la lungana. Ma se na flepolo gubbi, ah, no, ma se na flepolo gubbi, la pastrana monovino e capancombe, ah, perica con l'ambani, manza, scemba levo con la mazzere, ah, bambina di l'anissie, a compare i mantoni, ah, e mi stanno mandando la mazzera, menia, come per nuova bora, la buracuncia. La buracuncia, bora, ti ingravona, pantau, e somitinazzo, zuani, di culo, ui un pichisano, ampira, l'anissie, a compare, i gara pumbura, va, mi pira mitatu, quasi, nindimi, a guiamba, prima parte, fa no per mantoni canto come niente, pure, accorcia un buona planizia, compadre, muove a ribe, a me, a buccia un buona planizia, a vestire in cose, riconnega, gioco liberale, muzzone, a ribe, muovi, a rumbana, ma se una gumegna guino, a rigumegna guino, che ci c'è anche sempre campira, che vuole chiesa, come muovi, sapano che ti ha, cioresse, giugnessa, muovi, o che ti ha, cioresse, a no, papà, la preghiera con Elias, a prega una bani, a prega una mumbana, un poco come la sera, un bani, Elias, Elidio, a fungura passa bani, a passa bitwini cantoro, a malopola, i mantone bruino, ui mulumbana, a passa la manza sceriere, Elias, a regherera pola, la buraguncia pola, a preghi, a passa la mamma massena fra polo gubbe, bari a bocca la mazzere, a passa la nagara massena fra polo gubbe, i mantone bruino, a gesta mulumbana, a gueba gesta, a scivano pa pola, riga di mignano, a planissia compadre, a rambira lumbana massena, a guesera con buio come una mulindiri a quasi, ui mulindiri a quasi, a menia, pola renda una bani, renda una manzace, bari a bocca la mazzere come a pola, la buraguncia, tenevo a vesero a raggio mosavichi, zuani ricuno con aucando bagagoa, planissia ya compadre, dime a guiambai i cupanissa, cuti zimura, fa mi vira misato così, 3-0, sulla zauziva, dime a sui di scalavani, verango, padri la mignone festa, idi one che festa, na timo di meri, la planissia compadre, sono i riuscita, fa no, pa il mantone, vola il guenda qua guiva, a valguana, ma se no, volendo buono, vuole fuori, ma se no, soresta, a me ne ha uiva, a vesere a raggio Mozambique, zuani uti. Ma se na football group ili kumenya bwino mpira jense ili kulaviza madu na rusu tulikuoneka nkani matambwe koma shumo shimunesa nchakuti amenya lungamizi babaliza bwono vana grant ya kufuira kwene koma kaminyeri uka mpira nkamweka koma kulaviza nkani matambwe hawa planisi ya kumpadu ya lingendo enda mbaline na kona kuna nomeni alikushebwa lini alikutore sratu ndipopa tilikulewa hapa kuti planisi ya kumpadu ili kupfumbura mipira mitatu kwa si 3-0 kama kanoba pora imantone la perekebo kuna mwana wa planisi ya kumpadre mbala boko na mazere imantone munu mwina fungura basa mazere kole mbola ayayaya nomeni akenda katoresa pora la shitaru kwa mafulisa bitu omwe ni Lucas Mashamba huyu alewa kutia karabesera wanewene kazondera maliwa paropa pora likali minyendo barumkana wayani hapa ringara kona barumkana wa Masena fle poro grupe mbale ya boko la mazere Tano patambira angana masena fle poro grupe Makamaka renda una gorito Gorito afungula basa manzashe Basa Elijah patampira Imantone buno bino Atamanga mbale ya boko la mazere Mpole Ati Karabesera wanwene Ndi naterepo Alewa uti pola li pregedwe Kuna masena fle poro grupe Tano pa pola la pregedwe Kuna masena fle poro grupe mbale ya boko la mazere Makamaka renda kuna postiniano Postiano amenya mpira Basa manzashe kuna mbale Uye mbukana mboku ya shingasi Apa posposi afungura basa manzashi kabu kumpa nova pola lukenda wakui batambira planisi kanova yesa kuna buino bale ya boko na matere atenga li planisi ya kumpadu kuma atatengedwa uyu mulumbwana planisi ya kumpadu atafiwa wipa ndiye tukule wapa mulumbwana mbozi masena fleboro grupe akupumbulika nkari matambwe alikupumbulika amuka uyu omweni juan akona pansipa padatsa inde napo ni reva sintetika zwani kuti kungulika pano papola likuenda kwa gosa pasirana bwino alumbwana masena imantona mugakati kati na kata tambwe akutamanga bwino alumbwana masena kwa mayalazira kutenga pola pano pasirana bwino alumbwana palanisi akutsensema nalo pola imantona bwino pola likalimbandanga amenga kutsokola imantona enda kwa kugosa senseka alumbwana palanisi akumpadwe pano pa imantona bwino bora pasirana bwino alumbwana masena pale abokola Vanno vampira, i mattoni, volati, pigi sano vampira, bandime, guiambai, wamara, uyu, pigi sano vampira, vesero a raggio, Mozambique, na wanzati, ui studio, zuani uticuno, bandime, guiambai, uyu, pigi sano vampira, wamara, pranisia, yagumpadre, yomwe, ilaga comiwa, zinga, udamarai, die ulendobuno, i, ikupanisambo, bandime, guiambai, no, utizimura, yakwanisa, utizimura, mipira, mitatu, masena valide ndikukulewa kuti planisi karangati igana nsandula pandemia kuyambai ine ndibe mafara.

0: palci qui in batti, professori infundissi, ma fundo ma vendi a savangana, Ciwa ciwa, che dice mereni, professori, fai per i sori ma dogara ma di dimo con eco.
1: Professori, aspetti il mondo.